Vi Magadi, Banzai, Mr. Cougar, DJ Villaza, Manfrango. Crew Banzai, Vi Magadi.

sì, magari di genio. Gioclezzi. Ma bezzi. Miss Brown. Sergei. Non come così.

Wow, Zumba. Ma chiamate, ma chiamate. Giremera. Non so qua i rugiò.

jambo na mangoba ai waga reggae dub rugira sekego igu di hakuna mun beu yosa mauchani